sua malattia è demoniaca. È il demonio che l'ha studiata. E attraverso lei...